sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più strani.

da qual fiume su pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle.